servo a te, potrei va bene, Signore, se oggi torno, e se voci mi sono me volte, ai sì, o partirò anarchos, o si anarchos ios, che so io nevma, poti sono i mas, pisti si la trevondas, che tu

0: L'avete fagliate tutto a me, si tu soma, liberemo un clome, non li soffi, sino martio. O mio, che potere potenza. Piete, exa culpantes, tutto estito emam, tutti schienis di antichis, liberemo un che polone, che nome, non li soffi, sino martio. Τα σάι των σών σι προσέρουμεν κατά πάντα και δια πάντα.
1: Σε τίποτα.